Furione, che Giovanni hanno dolore. E per cui per lei mano con te, gira per me c'è da sembrare per te. O da super per te. Niente volte no, Giovanni, sonaru, tanto tolo te vece peghe, rabbono te polveine. O appena hanno vi polveine. E come i rassonabili per quello, piano la gustatina, si riva. Che tonta che il sano può usare? Che tonta? Rabbono te lo può vedere, appena mi può leggere, rabbono appena i suoi asteri che è, io che amo lo rabbono. बेगाने ही समझते हैं आपको सदनाम से क्योंकि ये अपना समझें ते पुलन